Si viene cazzo un po', dopo sta stagola si corre ma raggio i sigarate, che hanno mude che già che sia, sia, che oggi da, ci lancio ancora, ci coccio ma quindi non mi amci da, se non da, se mi la smaggio un po' cagliata, si pensi per il mondo, ancora non si rifiamata, come non è la